0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

trovarti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Riavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Giulia Presutti rinuncia all'incarico di co-conduttrice di Report affidatole dalla RAI, spiegando di voler così aiutare la trasmissione che l'ha formata e alla quale ha contribuito. La decisione arriva mentre prosegue il confronto tra l'azienda e la redazione dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci dalla conduzione. La redazione ha confermato la volontà di andare in onda l'8 novembre con autonomia e indipendenza e aveva minacciato di lasciare la RAI in blocco in assenza di una marcia indietro. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sulle procedure di assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, con 32 voti favorevoli, 14 contrari e 5 astensioni. Il Veneto è la quarta regione italiana, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, a dotarsi di una normativa sul tema e la prima amministrata dal centrodestra. Ha preso il via l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, in programma fino al 12 settembre, con George Clooney protagonista della serata inaugurale. L'attore americano, arrivato al Lido con la moglie Amal, ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera, consegnato dopo la laudatio dell'amica e collega Laura Dern. Clooney ha sottolineato il ruolo di giornalisti e artisti nel difendere il confronto e la libertà, affermando che le storie possono essere pericolose per chi specula sulla paura. Lo sport: l'Italia vola in semifinale agli europei di volley femminile dopo aver battuto in rimonta la Svezia per 3-1 a Brno in Repubblica Ceca. Le azzurre di Julio Velasco hanno perso il primo set 25-21, poi hanno ribaltato la partita imponendosi 26-24, 25-21 e 25-23. Per l'Italia la quarta semifinale consecutiva agli europei dopo il bronzo del 2019, l'oro del 2021 e il quarto posto del 2023. Sabato a Istanbul le azzurre affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Avvelenamento da morso di serpente. Gli animali sono generalmente morsi in corrispondenza della cavità orale e le manifestazioni cliniche compaiono anche a distanza di varie ore. Queste sono caratterizzate da aumentata salivazione, tumefazione molto dolente della parte colpita, emorragie, debolezza, nausea, vomito, tremori muscolari, presenza di sangue nelle urine, aritmie cardiache, difficoltà respiratoria. Non si devono applicare ghiaccio o lacci emostatici intorno alla zona del morso. Occorre ricoverare immediatamente l'animale presso una clinica veterinaria, dove sarà curato e tenuto sotto stretta osservazione per almeno 48 ore. Consigli per la conservazione di farmaci ad uso veterinario. Spesso, quando si esce dall'ambulatorio veterinario, la cura per il nostro animale è stata iniziata, ma poi dobbiamo proseguirla a casa. Talora lo facciamo un po' ad occhi chiusi, nel senso che non ci prendiamo cura di leggere le indicazioni sul foglietto allegato al medicinale, dove è riportata tutta una serie di informazioni, anche quelle concernenti come conservare correttamente i farmaci, pena la perdita della loro efficacia e il doverli ricomprare nuovamente. Se parliamo di medicamenti sotto forma di compresse, basta tenerle in un posto fresco e asciutto, possibilmente al buio. Quindi va bene l'armadietto dei medicinali o un cassetto. Evitiamo di conservarli in mobili esposti al sole o in prossimità del termosifone. Nel caso in cui si usi l'armadietto dei medicinali, assicuriamoci che i farmaci umani siano ben distinti da quelli ad uso veterinario, onde evitare di cadere in qualche equivoco. Vale sempre la regola ferrea di tenere i bambini, eventualmente presenti in casa, lontano dalla portata dei farmaci. Non è male poi farsi un piccolo appunto per quanto concerne la modalità di somministrazione dei farmaci ad uso veterinario, nel caso in cui non si ritrovi più la prescrizione veterinaria. Per quanto riguarda i colliri, ricordiamoci che una volta aperti, dopo un mese circa, il più delle volte non sono più efficaci. Stiamo attenti ai farmaci, sia iniziati, sia non ancora impiegati, che vanno conservati rigorosamente in frigorifero.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Cani e guai. Sappiamo che chiunque abbia scelto di vivere con un cane da compagnia è preparato ad accettare di dover rimediare ad eventuali danni provocati dalla sua esuberanza e dalla sua problematica adattabilità a vivere tra le pareti domestiche. Però è comprensibile che si voglia sapere prima a cosa si va incontro scegliendo una razza o un'altra. Così, ad una società inglese è stata richiesta un'indagine su quali fossero le razze canine che in una casa potessero combinare più danni. Sono state intervistate telefonicamente 3.000 persone e ne è venuta fuori una classifica davvero curiosa. Opinione diffusa è che l'alano sia il più terribile e del resto la sua stazza, immaginata in un appartamento di città, lo farebbe ampiamente supporre. Stranamente, è al secondo posto di questa classifica di guastatori il Chihuahua, seguito dal mastino del Basset Hound. Seguono il levriero, il setter inglese, il bulldog, il bassotto, il boxer e il beagle.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Contro lo stress, meno ansiolitici e più fusa. Mettiamo finalmente uno stop allo stress e per combatterlo prendiamoci un bel gatto che ci curerà con il suo Ron Ron. Questo consiglio è frutto dell'esperienza di un veterinario francese di Tolosa, proprietario del gatto Rookie. Secondo il veterinario, quando l'organismo è in una situazione di disagio, come nello stress, le fusa del gatto agiscono come calmante al pari della musica. Il Ron Ron, prodotto dal gatto, proviene dalla laringe e tra i gatti è un segno di rilassamento. È il primo segnale di rassicurazione che la mamma invia al cucciolo. Il dottore degli animali francese ritiene che le vibrazioni emesse dai gatti abbiano una particolare frequenza paragonabile a quella apprezzata dai musicisti, in quanto in grado di suscitare emozioni e stimolare nell'uomo la produzione di endorfine, capaci di innescare una sensazione di benessere. Quindi, ben venga il gatto.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Roberto Vannacci rafforza la sua presenza sulla scena politica e nel governo crescono i timori per suoi possibili legami con la Russia. Il Financial Times lo ha definito un possibile cavallo di Troia dell'influenza russa in Italia per le sue posizioni sugli aiuti all'Ucraina e sui rapporti con Mosca. Vannacci respinge le accuse e si definisce filo italiano, mentre indica Futuro Nazionale come interlocutore del centrodestra. In Fratelli d'Italia resta però forte la diffidenza verso un'alleanza con l'ex generale, soprattutto per i possibili riflessi sulla linea del governo sull'Ucraina. Nuova provocazione di Donald Trump sullo stretto di Hormuz, al centro dell'escalation tra Washington e Teheran. Ora che è sotto il controllo americano, dovremmo forse cambiare il nome dello stretto di Hormuz

In stretto di Trump, ha scritto il presidente su Truth. La proposta arriva mentre Washington rivendica il controllo del passaggio strategico e proseguono gli attacchi contro obiettivi iraniani. 3 persone sono morte, tra cui il presunto attentatore, e 6 sono rimaste ferite in una sparatoria in un appartamento del centro di Minneapolis, in Minnesota. Tra i feriti ci sono 3 agenti di polizia. Il sospettato, già noto alle forze dell'ordine, è morto dopo uno scontro a fuoco con la polizia. Il movente resta da chiarire. Uno degli agenti è stato operato, ma le autorità prevedono il completo recupero dei 3 feriti. Tennis, ecatombe di azzurri agli US Open. Lasciano infatti il major newyorkese Matteo Berrettini, Francesco Passaro e Andrea Guerrieri, eliminati rispettivamente dall'argentino Navone, dall'olandese De Jong e dall'australiano De Minaur. Avanza Carlos Alcaraz, che lascia un set sul campo prima di asfaltare il portoghese Faria. Passano anche Tsitsipas, Paul, Shelton e Tiafoe. Clamorosa eliminazione di Rafa Hodar contro il cinese Bu. Oggi in campo Flavio Cobolli contro Schoolkate, Lorenzo Musetti contro Sweeney, Luciano Darderi contro Svercina e Mattia Bellucci contro Taylor Fritz. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Seven.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: I cincilla sono piccoli mammiferi che vivono in colonie da pochi individui ad alcune centinaia ed hanno abitudini notturno-crepuscolari. Sono erbivori e la loro dieta è composta da erbe, piante aromatiche e qualsivoglia vegetazione che si trova nel loro ecosistema. Si sa che integrano questa dieta con vari insetti. Non sono animali migratori, ma stanziali. Sono originari del Sud America. La specie è diffusa in Argentina, Bolivia, Cile e Perù. L'accoppiamento avviene tutto l'anno e produce uno o due piccoli. Le femmine di solito possono avere anche tre cucciolate in un anno. I cincilla appena nati sono in grado di mangiare cibo vegetale e nascono con il pelo, i denti e gli occhi aperti. Non appena i piccoli emergono, la madre li asciuga e i piccoli si infilano sotto il suo corpo. L'aspettativa di vita stimata in natura è di circa 10 anni, sebbene ci siano esemplari che in cattività hanno raggiunto i 20 anni. Attualmente la minaccia più grande per la popolazione di questa specie è l'uomo, con la caccia, la distruzione del suo habitat e l'allevamento intensivo. Ma tra gli altri predatori ci sono le volpi e competono per i pascoli con le capre e i bovini. La particolarità di questo piccolo animale è nella pelliccia. È infatti la più folta di tutti gli animali terrestri. Un singolo follicolo della sua pelliccia contiene fino a 50 peli, mentre un centimetro quadrato ne contiene fino a 20.000. La pelliccia del cincillà è estremamente densa, per cui nessun parassita può sopravvivere nella sua pelliccia. I cincillà sono roditori. Questo vuol dire che i loro denti non smettono mai di crescere. Hanno quindi bisogno di consumarli per non farli crescere a dismisura. Lo fanno regolarmente masticando ramoscelli e bastoncini di alberi. Quando mangiano, i cincillà stanno seduti sulle zampe posteriori, mentre tengono il cibo con le zampe anteriori. Sono abili saltatori. Possono spiccare salti lunghi anche 5 metri.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11 e 4 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Roberto Vannacci rafforza la sua presenza sulla scena politica e nel governo crescono i timori per suoi possibili legami con la Russia. Il Financial Times lo ha definito un possibile cavallo di Troia dell'influenza russa in Italia per le sue posizioni sugli aiuti all'Ucraina e sui rapporti con Mosca. Vannacci respinge le accuse e si definisce filo italiano, mentre indica Futuro Nazionale come interlocutore del centrodestra. In Fratelli d'Italia resta però forte la diffidenza verso un'alleanza con l'ex generale, soprattutto per i possibili riflessi sulla linea del governo sull'Ucraina. Nuova provocazione di Donald Trump sullo stretto di Hormuz, al centro dell'escalation tra Washington e Teheran. Ora che è sotto il controllo americano, dovremmo forse cambiare il nome dello stretto di Hormuz in stretto di Trump, ha scritto il presidente su Truth. La proposta arriva mentre Washington rivendica il controllo del passaggio strategico e proseguono gli attacchi contro obiettivi iraniani. 3 persone sono morte, tra cui il presunto attentatore, e 6 sono rimaste ferite in una sparatoria in un appartamento del centro di Minneapolis, in Minnesota. Tra i feriti ci sono 3 agenti di polizia. Il sospettato, già noto alle forze dell'ordine, è morto dopo uno scontro a fuoco con la polizia. Il movente resta da chiarire. Uno degli agenti è stato operato, ma le autorità prevedono il completo recupero dei 3 feriti. Tennis, ecatombe di azzurri agli US Open. Lasciano infatti il major newyorkese Matteo Berrettini, Francesco Passaro e Andrea Guerrieri, eliminati rispettivamente dall'argentino Navone, dall'olandese De Jong e dall'australiano De Minaur. Avanza Carlos Alcaraz, che lascia un set sul campo prima di asfaltare il portoghese Faria. Passano anche Tsitsipas, Paul, Shelton e Tiafoe. Clamorosa eliminazione di Rafa Hodar contro il cinese Bu. Oggi in campo Flavio Cobolli contro Schoolkate, Lorenzo Musetti contro Sweeney, Luciano Darderi contro Svercina e Mattia Bellucci contro Taylor Fritz. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: È mezzogiorno.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Gli Stati Uniti stanno estendendo il dispiegamento militare in Medio Oriente dopo 6 mesi dall'inizio dell'offensiva contro l'Iran, nonostante le iniziali promesse di un conflitto rapido e decisivo. Lo scrive il Wall Street Journal, secondo cui la decisione potrebbe indicare la preparazione a una guerra destinata a protrarsi fino al prossimo anno. Nella regione sono stati schierati 19 navi da guerra, sistemi di difesa aerea, squadroni di caccia e paracadutisti per offrire al presidente Trump diverse opzioni militari. Resta alta la tensione tra Germania e Russia, con il Cremlino che accusa il cancelliere Friedrich Merz di mantenere una linea dura verso Mosca anche per rafforzare la propria posizione interna. Il portavoce Dmitry Peskov ha criticato le iniziative tedesche e la chiusura del consolato russo di Bonn prevista per il 18 settembre. Mosca ha fatto sapere di non voler procedere al momento a un declassamento delle relazioni diplomatiche con Berlino, pur non escludendo nuove decisioni tedesche. Secondo Peskov, la politica antirussa di Merz sarebbe legata anche alle difficoltà interne del cancelliere. El Niño dovrebbe persistere fino al prossimo febbraio con una probabilità vicina al 100%, secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Il fenomeno, legato al riscaldamento delle acque del Pacifico tropicale, potrebbe intensificarsi fino a raggiungere livelli eccezionali entro la fine dell'anno. L'ONU avverte che l'aumento delle temperature e degli eventi estremi potrebbe aggravare siccità e alluvioni, con conseguenze per comunità ed economie in tutto il mondo. La WMO ha avviato una mobilitazione con i servizi meteorologici e idrologici per rafforzare la preparazione alle emergenze. La pallavolo, l'Italia vola in semifinali agli europei femminili. Le azzurre di Velasco hanno battuto in rimonta la Svezia 3-1. Decisivi Antropov e Degonu nei momenti chiave e il muro di Silla su Isabel Haack nel finale. Per l'Italia la quarta semifinale consecutiva agli europei. Sabato a Istanbul le azzurre affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Terapia Vet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Via Vet Group, uno stile di lavoro.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Ho trovato un cucciolo. Piccoli consigli. Se abbiamo trovato un cucciolo e dobbiamo prendercene cura, teniamo presenti alcuni consigli. Se possibile, cerchiamo di fare bere al cucciolo il primo latte, detto colostro, che contiene anticorpi e che può assorbire nelle prime ore di vita. Si consiglia di utilizzare un biberon o un contagocce o una siringa sul cui beccuccio sia stato applicato un tubicino di gomma morbido. In commercio si trovano varie marche di latte in polvere per cuccioli. Per il quantitativo da somministrare, atteniamoci alle indicazioni sulla confezione. Importante la frequenza di somministrazione: la prima settimana ogni 3 ore, la seconda settimana ogni 4 ore, la terza settimana 3 volte al giorno, cercando poi di svezzare i cuccioli con cibo molto morbido. In mancanza di latte per cuccioli, si può temporaneamente preparare dell'alimento usando latte di bovino o di capra, cui aggiungere per ogni 10 ml di latte fresco intero un cucchiaino da tè di tuorlo d'uovo, un cucchiaino con un po' di burro e un cucchiaino da caffè di olio di semi. Questa formulazione può sostituire il latte materno in attesa di reperire quello commerciale. Ricordarsi di alimentare i cuccioli tenendoli in mano a pancia in giù. In concomitanza dei pasti stimoliamo l'eliminazione di urina e di feci massaggiando l'area genitale con un cotton fioc inumidito di acqua tiepida, in quanto gli animali appena nati sono incapaci di espletare queste funzioni autonomamente. Ricordiamoci di creare un giaciglio protetto, caldo e in un ambiente tranquillo. I cuccioli abbandonati sono carenti di affetto, per cui è opportuno dedicare loro del tempo abituandoli al contatto con l'uomo.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Group. 13. Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Bentrovati dalla redazione. Vladimir Putin ritiene che ci sia la possibilità di risolvere il conflitto con l'Ucraina e ci sono contatti in corso tra i servizi segreti di Mosca e Kiev. Lo ha dichiarato durante la sessione plenaria del Forum Economico d'Oriente a Vladivostok. La minaccia del presidente Zelensky di rendere totalmente insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili con gli attacchi di droni complica le possibilità di condurre negoziati di pace bilaterali, ha però avvertito il presidente russo, spiegando poi che proseguono i dialoghi con l'amministrazione Trump. Intanto, dopo l'attentato all'aeroporto di Lipsia, che ha inasprito i rapporti con la Germania, la Russia chiuderà le sedi del Goethe Institute in risposta alla stessa misura presa dalle autorità tedesche con la Casa Russa a Berlino. Ma, ha precisato il Cremlino, non avvieremo un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania. La Marina statunitense ha scortato 40 navi commerciali che trasportavano complessivamente 18 milioni di barili di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz, in quella che rappresenta la più ampia operazione di questo tipo dall'inizio della guerra tra USA e Iran, lo riferisce la CNN. Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe USA in Medio Oriente. Lo riporta il Wall Street Journal, che segnala come il conflitto potrebbe protrarsi fino al prossimo anno. Il fenomeno El Niño, di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. È il monito del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. L'Agenzia ONU per il Clima stima che il Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Blindata la cittadina di Pietramurata nel comune di Dro in Trentino, che da oggi a domenica prossima ospiterà il raduno di estrema destra Ritorno a Camelot, attesi centinaia di partecipanti da tutta Europa. Polemiche per l'ok all'evento dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Nel pomeriggio in programma la contromanifestazione organizzata da sindacati, associazioni e amministratori locali. Il tennis, dopo il KO di Berrettini con l'argentino Navone, oggi altri quattro italiani nel secondo turno degli US Open. Flavio Coboglia affronta Schulkate, Lorenzo Musetti con Sweeney, Luciano Darderi contro Svercina e Mattia Bellucci con Taylor Fritz. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La visita oculistica. È importante che il veterinario segua una corretta impostazione per una visita oculistica. Per esami che richiedono approfondimenti strumentali o di interventi specifici particolarmente complessi, sarà opportuno chiedere l'intervento di veterinari esperti nel settore. La visita deve essere preceduta da una raccolta accurata sia della storia del paziente sia di quella concernente specificatamente gli occhi. L'anamnesi generale deve prendere in considerazione la razza del soggetto in esame, il sesso, lo stato di salute in generale, l'eventuale assunzione di farmaci, la provenienza dell'animale, l'ambiente in cui vive. L'anamnesi oftalmologica deve prendere in considerazione il motivo per il quale l'animale è portato in ambulatorio, come ad esempio la presenza di lacrimazione, un occhio chiuso, un cambiamento di colore nell'occhio, il tempo di insorgenza del problema, se l'animale ha già avuto problemi oculari. Nella valutazione della capacità visiva si presterà attenzione a come l'animale si orienta nella sala visita, sia alla luce sia nella penombra. Da valutare vari riflessi, quali l'abbagliamento, il riflesso palpebrale e quello corneale. Può anche essere eseguito l'esame dell'apparato nasolacrimale con lo scopo di accertare un normale deflusso da parte dei dotti. Importante è poi la misurazione della pressione dell'occhio.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Made a six-figure deal, should have asked for

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Vladimir Putin ritiene che ci sia la possibilità di risolvere il conflitto con l'Ucraina e ci sono contatti in corso tra i servizi segreti di Mosca e Kiev. Lo ha dichiarato durante la sessione plenaria del Forum Economico d'Oriente a Vladivostok. La minaccia del presidente Zelensky di rendere totalmente insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili con gli attacchi di droni complica le possibilità di condurre negoziati di pace bilaterali, ha però avvertito il presidente russo, spiegando poi che proseguono i dialoghi con l'amministrazione Trump. Intanto, dopo l'attentato all'aeroporto di Lipsia, che ha inasprito i rapporti con la Germania, la Russia chiuderà le sedi del Goethe Institut in risposta alla stessa misura presa dalle autorità tedesche con la Casa Russa a Berlino. Ma, ha precisato il Cremlino, non avvieremo un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania. La Marina statunitense ha scortato 40 navi commerciali che trasportavano complessivamente 18 milioni di barili di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz, in quella che rappresenta la più ampia operazione di questo tipo dall'inizio della guerra tra USA e Iran, lo riferisce la CNN. Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe USA in Medio Oriente. Lo riporta il Wall Street Journal, che segnala come il conflitto potrebbe protrarsi fino al prossimo anno. Il fenomeno El Niño, di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. È il monito del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. L'Agenzia ONU per il Clima stima che il Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Blindata la cittadina di Pietramurata nel comune di Dro in Trentino, che da oggi a domenica prossima ospiterà il raduno di estrema destra Ritorno a Camelot, attesi centinaia di partecipanti da tutta Europa. Polemiche per l'ok all'evento dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Nel pomeriggio in programma la contromanifestazione organizzata da sindacati, associazioni e amministratori locali. Il tennis, dopo il KO di Berrettini con l'argentino Navone, oggi altri quattro italiani nel secondo turno degli US Open. Flavio Cobolli affronta Schulkate, Lorenzo Musetti con Sweeney, Luciano Darderi contro Svercina e Mattia Bellucci con Taylor Fritz. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 15.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione, la ONG spagnola Caminando Fronteras, che monitora le vittime e le violazioni dei diritti umani lungo le rotte migratorie del confine euroafricano occidentale, ha riferito che 83 persone, tra cui 3 donne e un bebè, hanno perso la vita nel naufragio di un'imbarcazione partita dal Gambia 27 giorni fa. A bordo erano in 127, 44 i sopravvissuti. È il primo ministro spagnolo in Parlamento per chiarire quanto accaduto a Ceuta lo scorso luglio. Pedro Sánchez ha escluso un coinvolgimento del Marocco nelle ondate migratorie che hanno colpito l'exclave, ha ribadito che la politica migratoria del suo governo non cambia e ha accusato l'UE di non essere stata abbastanza solidale durante i giorni della crisi. Vladimir Putin ritiene che ci sia la possibilità di risolvere il conflitto

0: che sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. È il monito del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. L'Agenzia ONU per il Clima stima che il Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Daniele Piervincenzi resta designato alla conduzione di Report dopo il passo indietro di Giulia Presutti. La conferma arriva dal direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini a margine della presentazione di ore 14. Il programma andrà in onda l'8 novembre. Questa è l'intenzione dell'azienda, spiega il dirigente di Viale Mazzini. La Formula 1 si scalda nei motori in vista del Gran Premio d'Italia in programma a Monza nel weekend. Oggi la conferenza stampa dei piloti. La F40 con cui sono arrivato al circuito oggi è favolosa, un sogno, ha dichiarato Lewis Hamilton. Italiani divisi tra il tifo per la Ferrari e per Kimi Antonelli. Partire dal fondo mi permetterà di correre senza pressioni e godermi tutto, ha affermato il 19enne della Mercedes. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Una singolare indagine compiuta dall'Università della California ha avuto come oggetto la particolare risata delle iene, che viene emessa da questi animali quando stanno per attaccare una possibile preda. Secondo i ricercatori, si tratta di un determinato modo di comunicare col quale l'animale trasmette informazioni sul proprio rango sociale. Con questo sistema si definisce all'interno di un branco la precedenza ad alimentarsi e la suddivisione della preda. In natura questi mammiferi sono predatori notturni, che vivono in gruppi che possono variare da 10 a 90 individui. In genere hanno un comportamento cooperativo durante la caccia, ma diventano molto competitivi tra loro al momento di alimentarsi. L'organizzazione sociale del branco è nettamente matriarcale. Le femmine, indipendentemente dall'età, sono ai vertici della piramide sociale. Le informazioni contenute in una risata acquistano un particolare rilievo per un nuovo maschio che si inserisce in un clan. Attraverso tale suono, è in grado di comprendere chi conta all'interno del gruppo. Parte dei 10 differenti suoni registrati dai ricercatori può trasmettere un messaggio di richiesta d'aiuto. Tale situazione può ad esempio verificarsi quando una iena si trova di fronte ad un leone che vuole sottrarle alla preda. In questo caso diventa fondamentale l'aiuto del branco, che con il suo intervento può anche riuscire a far desistere il leone dalla sua impresa.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: got you.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
2: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Rinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. In apertura il tennis. Ecatombe di azzurri agli US Open. Escono infatti dal major newyorkese Matteo Berrettini, Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Lascia l'amaro in bocca la sconfitta al secondo turno di Berrettini, piegato in 4 set dall'argentino Mariano Navone, giustiziere di Djokovic nel primo turno. Passaro e Guerrieri invece erano ancora al primo turno e sono stati eliminati rispettivamente dall'olandese De Jong in 5 set e dall'australiano De Minaur in 3 parziali. Oggi altri 4 azzurri cercheranno il pass per il terzo turno. Flavio Cobolli, numero 5 del seeding, affronta l'australiano Tristan Schoolkate, avversario ossi anche per Lorenzo Musetti, testa di serie numero 13, impegnato contro Dane Sweeney. Luciano Darderi se la vedrà con il ceco Dalibor Svercina. Molto complicata la sfida che attende Mattia Bellucci, impegnato contro il numero 9 del seeding Taylor Fritz, finalista 2 anni fa sul cemento di Flushing Meadows. Pallavolo, l'Italia vola in semifinale agli europei femminili. Ieri a Brno, in Repubblica Ceca, le azzurre di Julio Velasco hanno battuto in rimonta la Svezia 3-1. Sabato a Istanbul le azzurre affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. Calcio, dopo 28 anni si chiude l'avventura di Piero Ausilio all'Inter. Il direttore sportivo, che aveva un contratto fino al prossimo giugno, ha rescisso in modo consensuale con la società nerazzurra. Alla base della separazione immediata il mancato accordo sul rinnovo contrattuale. Al posto di Ausilio, Marotta ha promosso Dario Baccin, già da 9 anni vice direttore sportivo dell'Inter. Formula 1, si avvicina il weekend che porta al Gran Premio d'Italia, 13° round del Mondiale. Tutto pronto a Monza, appuntamento di casa per il pilota della Mercedes, Kimi Antonelli, e per le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Antonelli finora ha vinto 6 gare ed è andato a podio 10 volte. In classifica comanda con 242 punti, 59 in più del compagno di scuderia George Russell e di Hamilton. Il 7 volte iridato, però, ha buone sensazioni ed è convinto che vincere il Mondiale sia ancora possibile. È tutto, grazie per l'ascolto.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: L'ansia da separazione. Le vacanze, così come la vita quotidiana che ci costringono ad assenze da casa, portano con sé piccoli problemi, tra cui anche l'insorgenza di manifestazioni comportamentali anomale nel nostro pelosetto, la cosiddetta ansia da separazione. Il soggetto interessato da questo problema è un cane generalmente di indole buona, molto affettuoso, che stabilizza un legame molto forte e intenso con il suo amico uomo e che vive la separazione da lui, anche momentanea, come una vera sciagura. Le manifestazioni legate all'ansia compaiono nei primi 20-30 minuti dalla partenza del padrone. Esse sono rappresentate da possibili comportamenti distruttivi nei confronti dell'arredamento, perdita di feci o di urine, temporanea mancanza di appetito, eccessive vocalizzazioni, tremori, aumento della frequenza respiratoria e cardiaca, diarrea e vomito. È da sottolineare il fatto che punire il cane peggiora la situazione. Il cane non è in grado di comprendere il motivo di questa eventuale punizione, con conseguente aumento del suo stato d'ansia. Nei casi più difficili è bene rivolgersi al proprio veterinario di fiducia, che è in grado di comprendere la situazione, dare utili consigli e consigliare anche il ricorso a farmaci contro l'ansia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
1: A long time ago in a club far, far away.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 17 e 5 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Davide Piervincenzi resterà alla conduzione di Report, lo ha annunciato il direttore approfondimento Rai Paolo Corsini dopo il passo indietro di Giulia Presutti. Report dovrebbe tornare in onda l'8 novembre. Corsini ha definito Presutti un'ottima professionista e ha precisato che la sua decisione è personale, prima di aggiungere che i conduttori li sceglie il direttore. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov accusa il cancelliere tedesco Friedrich Merz di cercare consenso in Germania con iniziative quasi brusche contro Mosca, ma definite estremamente goffe. Su Nord Stream Peskov sostiene inoltre che i responsabili delle esplosioni fossero ucraini e critica Berlino per non aver chiuso consolati ucraini durante l'inchiesta giudiziaria. 83 persone, tra cui 3 donne e una neonata, sono morte nel naufragio di un'imbarcazione partita dal Gambia 27 giorni fa. A bordo erano in 127, 44 i sopravvissuti. Intanto in Parlamento il premier spagnolo Pedro Sánchez ha escluso un coinvolgimento del Marocco nella crisi migratoria di Ceuta e ha accusato l'Unione Europea di non aver mostrato sufficiente solidarietà. Insulti e minacce sui social contro il GIP di Torino, che non ha convalidato il fermo di un 42enne accusato di violenza sessuale su un 13enne, pur riconoscendo gravi indizi di colpevolezza. Dopo la diffusione del nome del magistrato sono comparsi online messaggi di odio e minacce rivolte anche alla sua famiglia. I cadaveri di un uomo e di una donna e di un ragazzo minorenne sono stati trovati in una casa di Finale Ligure nel Savonese. I decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un duplice omicidio-suicidio. Sale da 866 a 1000 euro la multa per chi circola senza assicurazione, mentre passa da 42 a 80 euro quella per le violazioni della precedenza in alcune manovre. Il MIT segnala 85 nuove fattispecie sanzionatorie, tra queste fuochi vicino alla strada fino a 1000 euro e monopattini d'intralcio ai pedoni fino a 160 euro. Nel complesso le multe diminuiscono del 7%. La Formula 1: si scaldano i motori in vista del Gran Premio d'Italia in programma a Monza nel weekend. Oggi le conferenze stampa dei piloti. Nel team un nuovo inizio, abbiamo tutto per vincere, ha dichiarato Lewis Hamilton. Italiani divisi tra il tifo per la Ferrari e per Kimi Antonelli. Partire dal fondo mi permetterà di

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: La cavia peruviana viene allevata da migliaia di anni in Sud America come animale da carne ed è ancora molto diffusa in Ecuador, Colombia e Perù. Da noi è stata allevata prima come animale da laboratorio e poi da compagnia. Viene anche chiamato porcellino d'India. Essendo un animale di provenienza da zone fredde di montagna, non tollera il caldo eccessivo, mentre non teme il freddo se possiede un ricovero adatto. Nella gabbia bisogna mettere molti tunnel e mensole per permettere all'animale di fare ginnastica. Non deve mancare una tana dove rifugiarsi se spaventato o per dormire. Sono animali erbivori e dobbiamo nutrirli con erba, vegetali da foglia e fieno. Le cavie non producono la vitamina C, che deve essere assolutamente presente nell'alimentazione. Sono animali docilissimi, sia con le persone, sia con altre cavie e conigli nani con i quali possono convivere pacificamente. Tra le patologie più frequenti: scorbuto, problemi dentari e infezioni della bocca, infezioni respiratorie, infestazione da acari, problemi intestinali, pododermatiti. Curiosità: le femmine possono portare avanti due gravidanze contemporaneamente, partorendo piccoli a distanza di 15-20 giorni. Le cavie hanno un'attrazione fatale per il tabacco, riuscendo anche ad aprirsi pacchetti di sigarette pur di mangiarlo. Naturalmente questo va evitato, perché porta inevitabilmente ad intossicazione da nicotina, con tremori, incoordinazione dei movimenti, convulsioni, diarrea, perdita di coscienza e coma. Nei casi più gravi si può avere morte per collasso cardiocircolatorio. Non esistono in Italia vaccini specifici per questi animali. Sono consigliabili controlli annuali con visita completa da parte di un veterinario esperto in questi animali, con controllo delle condizioni dei denti ed esame delle feci raccolte in più giorni.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento.

raccogliendo l'entusiasmo e gli applausi della redazione, pronta a ripartire con i vertici del programma. La Procura Militare di Roma ha aperto accertamenti preliminari sul Movimento Futuro Nazionale fondato dal generale Roberto Vannacci. A seguito di un esposto del sindacato dei militari, l'ufficio guidato da Marco De Paulis vuole verificare la presenza di personale in servizio attivo nella struttura organizzativa del partito per stabilire se vi siano violazioni di competenza della giustizia militare. Tragedia familiare a Finale Ligure nel Savonese, dove sono stati trovati i corpi senza vita di un uomo, una donna e un ragazzo di 14 anni. Il 59enne avrebbe sparato alla moglie e al figlio adolescente prima di togliersi la vita. Al vaglio degli inquirenti l'ipotesi omicidio-suicidio. In casa i carabinieri hanno trovato un biglietto firmato dall'uomo, proclamato il lutto cittadino. Via libera al Senato, la Commissione Affari Costituzionali ha approvato l'emendamento del centrodestra sulle preferenze nella legge elettorale, confermata la lista bloccata per il capolista, mentre gli elettori potranno esprimere fino a 3 preferenze per gli altri candidati, con l'alternanza di genere dal secondo nome in poi. Terremoto politico in Estonia, il ministro della difesa Hanno Pevkur si è dimesso a seguito dello scandalo delle munizioni fantasma. Un'indagine interna ha accertato che un contratto da 70 milioni di euro siglato con un'azienda di La Spezia per la fornitura di proiettili destinati all'Ucraina non è mai stato evaso. Pevkur ha assunto la piena responsabilità politica della vicenda, aprendo una crisi diplomatica e militare internazionale. Il calcio con la Serie A, la Lega ha ufficializzato anticipi e posticipi dalla 6ª alla 12ª giornata di campionato. Tra i big match spiccano Napoli-Roma il 24 ottobre, il derby Milan-Inter il 31 ottobre e il giorno dopo Juventus-Napoli. È tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La visita oculistica. È importante che il veterinario segua una corretta impostazione per una visita oculistica. Per esami che richiedono approfondimenti strumentali o di interventi specifici particolarmente complessi, sarà opportuno chiedere l'intervento di veterinari esperti nel settore. La visita deve essere preceduta da una raccolta accurata sia della storia del paziente sia di quella concernente specificatamente gli occhi. L'anamnesi generale deve prendere in considerazione la razza del soggetto in esame, il sesso, lo stato di salute in generale, l'eventuale assunzione di farmaci, la provenienza dell'animale, l'ambiente in cui vive. L'anamnesi oftalmologica deve prendere in considerazione il motivo per il quale l'animale è portato in ambulatorio, come ad esempio la presenza di lacrimazione, un occhio chiuso, un cambiamento di colore nell'occhio, il tempo di insorgenza del problema, se l'animale ha già avuto problemi oculari. Nella valutazione della capacità visiva si presterà attenzione a come l'animale si orienta nella sala visita, sia alla luce sia nella penombra. Da valutare vari riflessi, quali l'abbagliamento, il riflesso palpebrale e quello corneale. Può anche essere eseguito l'esame dell'apparato nasolacrimale con lo scopo di accertare un normale deflusso da parte dei dotti. Importante è poi la misurazione della pressione dell'occhio.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari sulla presenza di personale delle Forze Armate all'interno di Futuro Nazionale, il movimento fondato dal generale Roberto Vannacci. L'iniziativa del procuratore De Paulis fa seguito a un esposto del sindacato dei militari finalizzato a verificare il rispetto della giurisdizione dei regolamenti militari da parte degli iscritti. Cambio al vertice per Report. Claudia Di Pasquale, storica inviata e pluripremiata cronista d'inchiesta, è la nuova conduttrice del programma di Rai 3. Subentra Giulia Presutti, che ha scelto di fare un passo indietro dopo la sua designazione al fianco di Daniele Piervincenzi. Una decisione che riporta la serenità nella redazione e chiude le recenti tensioni affrontate dal direttore degli approfondimenti Paolo Corsini. Tragedia familiare a Finale Ligure nel Savonese. I corpi di un uomo, una donna e un ragazzo minorenne sono stati trovati in un'abitazione. A provocare i decessi, colpi d'arma da fuoco esplosi dal 59enne contro la moglie e il figlio 14enne. L'uomo si è poi tolto la vita. Al vaglio degli inquirenti l'ipotesi omicidio-suicidio. In casa i carabinieri hanno trovato un biglietto firmato dall'uomo, proclamato il lutto cittadino. Altro omicidio-suicidio nel Fiorentino. Un uomo si è lanciato dal cavalcavia all'altezza di Calenzano sull'autostrada del Sole. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, che hanno recuperato il corpo, ma durante le ricerche hanno

0: Esso potrebbe essere riconducibile al diabete di cui il ragazzo soffriva e che era tenuto sotto controllo dalle autorità sanitarie. Sarebbe stato trovato senza vita questa mattina da alcuni coetanei. Proroga in vista per il caro carburanti. Il governo si orienta verso un mini rinnovo del taglio sul diesel fino al 10 settembre, finanziato dall'extragettito IVA. Una misura temporanea per guadagnare tempo in attesa degli aiuti selettivi che l'esecutivo varerà la prossima settimana. Sarà la Polonia a sfidare l'Italia nella semifinale degli europei di volley femminile in programma sabato alle 18. Nei quarti di finale le atlete polacche si sono imposte 3-1 sull'Olanda. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari sulla presenza di personale delle Forze Armate all'interno di Futuro Nazionale, il movimento fondato dal generale Roberto Vannacci. L'iniziativa del procuratore De Paulis fa seguito a un esposto del sindacato dei militari finalizzato a verificare il rispetto della giurisdizione e dei regolamenti militari da parte degli iscritti. Cambio al vertice per Report. Claudia Di Pasquale, storica inviata e pluripremiata cronista d'inchiesta, è la nuova conduttrice del programma di Rai 3. Subentra Giulia Presutti, che ha scelto di fare un passo indietro dopo la sua designazione al fianco di Daniele Piervincenzi. Una decisione che riporta la serenità nella redazione e chiude le recenti tensioni affrontate dal direttore degli approfondimenti Paolo Corsini. Tragedia familiare a Finale Ligure nel Savonese. I corpi di un uomo, una donna e un ragazzo minorenne sono stati trovati in un'abitazione. A provocare i decessi, colpi d'arma da fuoco esplosi dal 59enne contro la moglie e il figlio 14enne. L'uomo si è poi tolto la vita. Al vaglio degli inquirenti l'ipotesi omicidio-suicidio. In casa i carabinieri hanno trovato un biglietto firmato dall'uomo, proclamato il lutto cittadino. Altro omicidio-suicidio nel Fiorentino. Un uomo si è lanciato dal cavalcavia all'altezza di Calenzano sull'autostrada del Sole. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, che hanno recuperato il corpo, ma durante le ricerche hanno scoperto anche il cadavere di una ragazza che sembra sia l'ex compagna della vittima. La giovane potrebbe essere stata spinta dall'uomo, che poi si è gettato dal ponte. Un 17enne marocchino è morto in un centro di accoglienza di Ceuta che lo ospitava. Il minore è raggiunto nell'enclave con l'ondata di arrivi in massa di migranti a fine luglio. Il decesso potrebbe essere riconducibile al diabete di cui il ragazzo soffriva e che era tenuto sotto controllo dalle autorità sanitarie. Sarebbe stato trovato senza vita questa mattina da alcuni coetanei. Proroga in vista per il caro carburanti. Il governo si orienta verso un mini rinnovo del taglio sul diesel fino al 10 settembre, finanziato dall'extragettito IVA. Una misura temporanea per guadagnare tempo in attesa degli aiuti selettivi che l'esecutivo varerà la prossima settimana. Sarà la Polonia a sfidare l'Italia nella semifinale degli europei di volley femminile, in programma sabato alle 18. Nei quarti di finale le atlete polacche si sono imposte 3-1 sull'Olanda. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il taglio delle unghie nel gatto. Il gatto possiede unghie retrattili a crescita continua, che mantiene in buone condizioni affilandole sui tronchi degli alberi o, in mancanza di questi, sui mobili di casa. I gatti che non hanno l'opportunità di uscire all'aperto possono provocare danni in casa. A ciò si può in parte ovviare lasciando a disposizione del gatto appositi graffiatoi, ma anche accorciando periodicamente la punta delle unghie. Se eseguito correttamente, il taglio delle unghie è indolore. Si dovrà avere l'avvertenza di non tagliare la parte rosa dove sono situati i vasi sanguigni e nervi. Si deve impiegare un apposito tagliaunghie per gatti. Osservando da vicino, si vede chiaramente la differenza tra la parte rosa e quella bianca, senza vasi, che può essere tagliata a un paio di millimetri di distanza dalla parte vascolarizzata. Se il gatto è restio a farsi fare questo trattamento, è possibile tagliare solo una o due unghie al giorno, fino a completare l'operazione. Si può anche approfittare del momento in cui il gatto è addormentato, agendo con molta delicatezza.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: I camaleonti sono noti a grandi e piccini per la fantastica capacità di cambiare il colore della loro pelle, per le simpatiche zampette a pinza e per la lunga lingua con la quale catturano gli insetti. Altre particolarità sono il corpo appiattito che le fa assomigliare ad una foglia, le palpebre fuse tra loro in una struttura circolare unica e gli occhi che hanno movimenti indipendenti tra loro. Non molti sanno che esistono molte specie di camaleonti ed alcune di queste riproducono con successo in cattività e possono essere detenute come pets. Naturalmente vanno acquistati solo soggetti nati in cattività accompagnati da documenti che ne attestino la provenienza. Perché il nostro amico rettile possa vivere bene, è fondamentale prestare molta attenzione alla creazione della gabbia che lo alloggerà. Questi curiosi animali provengono da zone tropicali calde e umide, quindi la loro casa deve garantire loro il rispetto di questi parametri. La tecnica migliore per fornire ai camaleonti un ambiente ospitale è creare una teca con molti lati di rete che permettano una buona ventilazione, facendo gocciolare dall'alto di un contenitore dell'acqua. In questo modo l'umidità nella teca resterà molto alta, ma la circolazione dell'aria impedirà che questo causi la formazione di muffe. La temperatura deve essere controllata con delle lampade riscaldanti, alle quali vanno affiancate lampade a emissione di raggi ultravioletti per la sintesi di vitamina D indispensabile per l'assorbimento del calcio. I camaleonti si alimentano di insetti vivi e le prede devono possibilmente essere scelte tra specie diverse per variare la dieta. Tra le prede più gradite ricordiamo i grilli, le tarme, le mosche e le farfalline.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Via Vet Group, perché le idee diventano realtà.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Viavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Stay with me. Don't bring me down.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

pratico, dinamico, innovativo. BioVet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.